0: like growth.
1: Why I'm alone? 'Cause everybody's reaching for you.

Dirty. Money, I'ma make you look dirty.

You best be ready.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: E quando guarda la torre, ripensa a
9: Milano. Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
8: Per sentirsi a Pisa.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Denek, shoot.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come con...

0: Acquistarono Hollywood,
1: pignata, carbonara, lasagna
0: e rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Rocking your web.
1: Can you turn it up a bit more?

And now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fondamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
13: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
14: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
15: Mi sento già molto più grande.
16: All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: E anche a Poliradio sono le 12:01.

Amici, amici, ben ritrovati, io sono Mattia, oggi puntata speciale di Sono Solo Canzonette perché 29 giugno, fa caldissimo, ci sono 50 gradi, ma noi siamo sempre qui, sempre pronti a dare il massimo. Oggi un'ora di musica dance italiana perché non c'è Gaia, la mia co-conduttrice solita, che saluto, che ci starà seguendo, ma comunque oggi facciamo un po' di... Diversa, un simil roommates per chi conosce i programmi della radio. Vi ricordo che mi potete scrivere perché è tutto live, potete scrivere su Telegram @poliradiobot o su WhatsApp al 320-320-5652 oppure sulla chat di Twitch dove potete anche vedermi su twitch.tv/poliradioit. Meglio direi di cominciare subitissimo, quello che dovevo dire, l'ho detto, cominciamo con la musica. Ciao!

ricordo che siamo live, potete scriverci su Telegram, chiocciola poliradio botto, su WhatsApp 320 320 5652.

La musica italiana, Mina e Celentano, un disco extended mix di appunto una delle loro canzoni più famose, del loro joint album. Sto parlando di Acqua e Sale, ci ascoltiamo su poliradio.it.

da Mina Celentano passiamo a dei ragazzi, tre ragazzi di Parigi, tre ragazzi francesi che si sono messi in testa di cantare, fare musica dance in italiano. Loro sono i Dovelliana, questa canzone è stata prodotta di nuovo con i Toytonics, questa è La Notte Infinita.

torniamo un po' indietro nel tempo, perché questo è il remix di B-Plan e Fab O di una canzone degli Squallor, dei vecchi amici di Sono Solo Canzonette. Questa è All Night Long.

arriva un brano dei Rollover DJs, Mr. Johnny.

Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Parlare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere i Marrakech Express.
1: E ciao. Vai.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
3: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
3: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono stato...
1: Ma forse, cioè...
3: Sono il paziente zero, forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antivirus.
1: Cioè un fil rouge.
3: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito. Come vi siete conosciuti? Perché?
3: Io? Ok. Ci siamo conosciuti al liceo, perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra... giri in comune, perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
3: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, sono diventati molto, molto amici.
0: Il liceo dove?
3: Io Vicenza.
0: Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: Atene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: No, sì, un po' dopo, dai, 16, 17, sì.
3: Sì, eravamo
1: in terza, quarta superiore.
3: Sì.
0: Ok, quindi siete amici da sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakech Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì. Poi ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
3: A volte,
0: spesso.
1: È successo, però poche volte.
0: Cioè, perché gli scazzi tra amici sono un po' più pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché, a parte che abbiamo chiamato l'EP di Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakech Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo. di vecchia data. E quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus, perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo. Quindi Marrakech Express, dal film di Abba Tantuono, che è dell'89 se non sbaglio, sì. Comunque fine anni 80,
1: forse 90-91,
3: no, mi sa che l'avevamo guardato l'altro
1: 89.
3: Giorno
1: 89.
0: Fine anni 80, inizio 90,
3: sì.
0: Comunque
3: sì.
0: Che è un po', cioè, io nella vostra musica, anche nella vostra estetica, un po' ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
3: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè, nel senso, non penso che ci sia una voglia di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché
1: anni 80,
0: non mi ditemi un po' di tutto.
1: No, sì, un po' di tutto. No, anni 80, io tantissimo, anche lui, New Order.
0: Okay.
1: Che per me, anzi, forse sono la mia cosa preferita. E anni 80 sempre molto Talking Heads.
0: Mm-hmm.
1: E poi passando magari ai 90, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutta l'ondata Britpop anche. E scavallando nei 2000, Strokes, Libertines, Crystal Castles 2010 e giù di lì.
0: Okay. Mentre c'è Dylan, simile.
3: Cioè, letteralmente la stessa roba. Cioè, siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
1: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti,
3: esatto.
1: Quella roba lì italiana, tantissimo.
0: No, infatti, io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a... non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, l'album,
1: certo,
0: Sfinge,
1: Enzo Carella,
0: che è incredibile. E anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90, inizi anni 2000. Quindi, che ne so, Outside, Fast Life. È un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
3: Ma devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po' quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto. Se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un po' un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che, se rimangono lì, si sedimentano un po' inconsciamente, anche, cioè, fanno parte del progetto, non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po', cioè, quella roba lì, forse non volutamente,
0: certo, no,
3: però...
0: ma non c'è mai forse la ricerca
3: no,
0: anche copiare, che ne so.
1: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference,
0: grandissima.
1: Tra l'altro, sempre tornando con Battisti, Panella, che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi quattro album di Battisti, quindi, che è una cosa, secondo me, molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me, sono synth pop fighissimo, sì,
0: ma per me
1: l'avanguardia.
0: Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album forse di sperimentazione di Battisti,
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: veramente,
1: sì,
0: forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis. Come l'avete festeggiato questa uscita? Perché
3: è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza, ed era un momento anche molto, chiaramente, per chiunque, quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più, perché come abbiamo ripetuto molte volte, cioè, è stato un EP dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione, rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto. Forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi, devo dire, è stato molto strano essere distanti. Poi, ovviamente, quando io sono tornato, ci siamo ricongiunti, siamo usciti, abbiamo fatto le solite robe.
0: Avete fatto festa.
3: Abbiamo fatto festa.
0: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asa Nisimasa, che è il vostro primo EP,
3: sì,
0: anche sia nelle musiche che nei testi.
3: Mm-hmm, sì,
0: e,
3: sì,
0: dicevi, un po' più introspettivo. Cosa è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
1: Sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di far musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo... cioè, facevamo proprio musica per fare musica, senza... non so come dire... abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa, perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis, invece, secondo me, c'è stata molta più ricerca di... ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però è proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, il motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella, in cui cantiamo sia noi che lui. E appunto la scrittura a livello lirico di testi, per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro, e quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale, che una cosa studiata magari a tavolino, e questa è stata la differenza principale, secondo me.
3: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asa Nisimasa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica, e non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
1: E poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, sì, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
0: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione, da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro, dalla vostra esperienza?
3: Ma io penso che in particolare Radio Alice, 150 chilometri, siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè giusto per fare un paragone con Massimino Guardie Ladri, cioè sia un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice e 150 chilometri sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto proprio a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
0: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stata una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
1: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso.
0: Cioè,
1: perché eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E no, è stato fighissimo. In realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio, tutto nel giro di una settimana.
3: Sì.
1: È successo tutto.
3: Cioè per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con comunque. Anche lì ci siamo divertiti moltissimo. Comunque abbiamo suonato con persone, cioè con gente che ascoltavamo, le Femstel, i Teenagers. E nel giro di due giorni è successo che è arrivata questa proposta. Abbiamo detto, beh, perché no?
1: No, sì, è stato molto figo. E il set loro, proprio finché stavano suonando, ho realizzato che era un momento, personalmente parlando, proprio anche a livello di gusto, di ispirazione, eccetera, eccetera, molto importante musicalmente parlando. È stato figo, sì.
0: Mentre, tornando all'EP, forse il brano che si discosta un po' più dagli altri è La Ninna Nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
1: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019,
0: quindi
1: sette anni fa, ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo, letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente. Forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no. E ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso di aver avuto i 20 anni. E quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, E quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati tra, cioè proprio a livello musicale.
0: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, ne so, penso a Clandestino di Manu Chao, che sono tutti brani collegati. Mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album, subito dopo parte Radio Alice che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' roller coaster di energia. Certo. O no?
3: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo, secondo me, funziona molto bene. Hai detto bene una ninna nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna letteralmente. E riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet, l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo. E infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
0: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardie e Ladri, mm-hmm, c'è la collab, il featuring con Umarell. Sì. E cosa vi è rimasta questa collab? Com'è fare musica insieme?
1: Beh, allora, con lui è stato molto figo. È un personaggio, intanto, secondo noi, super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo. Quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi, in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati, e poco dopo siamo andati a vedere un live di Umarell, che già conoscevamo perché avevamo fatto un concerto insieme mesi prima. E abbiamo detto: cazzo, potremmo fare questa canzone con, cioè, passargli la demo, magari lui ce la può un po' svoltare. E perché comunque ci piaceva molto l'approccio con le cose che aveva buttato fuori lui. È una bella scrittura, molto interessante. Secondo me, nel panorama musicale italiano in questo momento è super interessante.
0: Sì.
1: E quindi niente, lui è stato super entusiasta. E, beh, si vede dal personaggio comunque che è molto entusiasta. Quindi abbiamo giocato facile.
3: Molto poco
1: per convincerlo
0: si è trovati subito.
1: E lui tipo nel giro di pochissimo ci ha rimandato indietro il pezzo con la demo della sua voce, poi da lì ci siamo trovati in studio e niente, è stato molto veloce in realtà come cosa.
0: Ragazzi, siamo in chiusura, quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca: c'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
1: Certo, tantissime.
0: Una soltanto.
1: Beh, ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
0: Bella.
3: E dico Agony di Young Lean.
0: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
1: Grazie mille.
3: Ciao, grazie mille. Ciao.
0: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km, yes, fatto nel nostro studio. Adesso potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pills, vi ringrazio. Ciao a tutti.

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Questa giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu eri già a Milano?
3: Sì, io vivo qui.
2: Ok, ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città.
3: Ci
2: sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok, più bella è Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino a qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... non immagino una vita senza questo.
2: Ok, e vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo, com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta, cioè dico sempre che... fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
3: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti. Perché okay. Ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito yes. pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, no? Cioè, quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere e quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, cioè a volte dico... cioè, quando divento lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la vai a sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque... Se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello.
3: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì.
2: E quindi vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Okay.
3: Questo sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa. Cioè, comunque vuoi non vuoi, ci cadi purtroppo.
2: Certo. Poi, dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagino, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno
3: sì,
2: bene.
3: Esatto, ma è sempre. Cioè, non si può pensare di stare sempre. Cioè non al top, io comunque non sono mai stata al top sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, è un po', cioè un po', quella è finzione, non è la vita vera. Cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente,
3: esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè io queste cose non le voglio più sentire, cioè basta.
2: Ok, ma una cosa che secondo me succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo, non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, cioè dipende da te poco, molto poco. Cioè comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però certo. Non dipende un cavolo da te, ci devi fare l'abitudine.
2: Ok. E a me sembra che il tuo percorso adesso, che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop, tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato. Cantautorato alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
2: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi? Se ce li hai? Anche
3: tanti
2: culturali,
3: cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
2: Ok. Chiaro, chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff dei Pink Floyd, quindi non lo diresti, però
2: che,
3: sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
2: Okay.
3: Cioè nei miei ascolti,
2: cioè, pezzi da sei minuti.
3: Pezzi da sei minuti, solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, no, non è una cosa che non faccio, mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi piace, mi diverte un botto gemmare questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no? Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi cioè davvero è così. Cioè noi davvero siamo, viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè Milano comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: In che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia, cioè certo. Come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: L'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè dici la complessità.
3: La complessità, proprio questo, cioè siamo troppo carnali e siamo, non so come definirci. Cioè se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, io mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Cioè, forse è quello che ti fa pure scrivere le canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io, okay. Anche io, però bene così, magari era così che doveva andare, cioè magari era scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: E questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente immagino saranno l'anticipo di una cosa, che un disco di un
3: lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu.
2: Okay.
3: Da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, mm-hmm. dico, amici, parenti?
3: Oh, no. Sì, sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi, cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico, oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità, cioè se gli fa schifo una cosa non te la dice, quindi la prendo proprio come metro di paragone.
2: Ok, e se ti dice che una cosa fa schifo?
3: Non dice una cosa che fa schifo, dico, cioè mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè, non sono pezzi che ascolti per ballare o per avere tempo, per non pensare. Cioè, se ascolti questo disco, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa.
2: Okay.
3: Cioè, devi avere un momento, ci devi dedicare, perché non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: Non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice di Andrè, sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma... non so, qual è il perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare.
2: Okay.
3: Cioè, probabilmente starei anche peggio. Cioè ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio.
2: Okay.
3: Quindi questa è una mia scelta.
2: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Sì, ci abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata, e facciamo, ora devo suonare a Parete, che è in Caserta, in provincia di Caserta, quindi vicino da me, mi aspetto tutta la mia famiglia lì, tutti i miei amici, non vedo l'ora, e poi altri sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio Lì, io sono Johnny e questa era P.

0: sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Fake. E io sono ovviamente sempre il vostro Dave e qui siamo sempre in onda da Poliradio. Oggi puntata un po' strana, un po' diversa dal solito, perché a differenza di quello che insomma facciamo di solito, cioè debunkare leggende metropolitane, complotti esoterici, leggende vere e proprie del mondo, oggi parliamo effettivamente di una canzone, ok? Di una canzone che in realtà contiene in sé una quantità di complotti e di cose strane, soprattutto di cose che magari alla gente comune non crede, diciamo, che ho detto, ma sì, facciamoci una puntata sopra. Oggi purtroppo sarò da solo, quindi non avrò un gran commentatore come può essere Ettore, che salutiamo comunque, salutiamo il nostro Ettore, ma non di meno faremo un ottimo lavoro e ci divertiremo un sacco, perché quello che di cui raccontiamo la versione del mondo non è altro che il mitico Tony 2000, che non è Tony Pitoni, per chi

0: magari a confusione riguardo a queste due sagome della società, però diciamo che a livello culturale può essere assimilato, visto che è un complottista vero e proprio da diversi punti di vista, e soprattutto nonostante varie sue varie teorie del mondo, in alcune potrei anche rivedermici, ma andiamo con calma perché non possiamo esimerci dal mandare innanzitutto la canzone di Tony 2000, che si chiama Io odio il governo, e ascoltarcela bene, perché tutta la puntata di oggi si baserà su questa canzone. Commenteremo riga per riga, verso per verso, barra per barra, questa canzone, che è più un dialogo di Tony su con se stesso, quindi ascoltiamocelo.
1: Io odio il governo, mi fanno vivere un inferno.

E questa era la mitica canzone di Tony 2000. E va bene ragazzi, direi che abbiamo capito più o meno qual è, insomma, qual è il modus operandi di Tony 2000. E soprattutto abbiamo capito che questa canzone è lunghissima, quindi ci occuperà sì l'intera puntata, mi spiace. Ma voi ovviamente non siete, insomma, lì a farla spettatori, ma potete tranquillamente scrivermi innanzitutto su Telegram, a Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652 e su telefono allo 02-239-9-2475, o se sei Tony 2000 e vuoi venire, vuoi joinarmi in puntata, 76. Su Twitch abbiamo qualche problemino, quindi per il momento no, ma se le cose si dovessero sistemare vi inviterò anche su Twitch. Ma in ogni caso, passiamo al commento vero e proprio, perché questa canzone si apre con qualcosa di molto particolare, con un intro che potremmo dire abbastanza definitiva del personaggio, cioè definisce molto bene Tony 2000. Innanzitutto si parte con I love to sell crack and chewing gum. Ovviamente non sto parlando di me, sto parlando di Tony 2000, che sto appunto citando, cioè qualsiasi cosa che io dica in questa puntata è citata da Tony 2000, quindi anzi da questa canzone in particolare, quindi non querelatemi, ecco. I love to sell crack and chewing gum, perché effettivamente a quanto pare lui adora vendere crack e anche gomme da masticare. Tuttavia nella canzone quello di cui si discuterà più abbondantemente, che forse avete già sentito, è più che altro lo smercio di marijuana, ma ci arriveremo con calma. Diciamo che il titolo è già presente nella prima riga del testo ed è anche abbastanza preciso, è già un io lirico che vuole esprimere sin da subito le proprie emozioni con un esempio perfetto. Abbiamo infatti "io odio il governo", così si apre la canzone, intro e vorrei dire anche anafora, ma in realtà non si ripete da nessun'altra parte della canzone. Questo per questioni probabilmente di copyright, non volevano esagerare con "io odio il governo". Tuttavia la rima successiva, baciata, è "mi fanno vivere un inferno", seguita da una assonanza "hanno chiuso ogni bordello". Ah, mi fanno vivere un inferno, effettivamente sì, cioè al termine di questa canzone potremmo anche essere d'accordo con Tony, effettivamente perché accanirsi così tanto su un povero uomo che alla fine vuole solo spacciare, bere e devastarsi il fegato? Effettivamente ci sta, non c'è nulla di male, vuole anche evadere il fisco, ci arriveremo. Però effettivamente come puoi dargli torto? Lui vuole semplicemente essere libero di fare le cose. Insomma, potremmo dire che l'allineamento politico di Tony 2000 è un perfetto liberale classico, anzi potremmo anche dire anarco-liberale, anarco-capitalista. Ma anarco-capitalista neanche troppo, perché in fondo si vedrà che è anche contro diversi capitalisti, non è a favore netto di tutti coloro che inneggiano appunto il capitalismo. Ma continuiamo subito dopo aver annunciato questa canzone, che io non conosco perché di fatto non l'ho mai ascoltata. È uscita giovedì ed è la nuovissima canzone di M Fabri Fibra. Non c'entra assolutamente niente, però si chiama Antidroga e quindi effettivamente, parlando di marijuana e crack, ha senso. Ascoltiamoci la poetica voce di Emma finché non arriva Fibra a gasarci.

prima di te, prima non c'è. E questo ovviamente era Emma con Fabri Fibra. E una canzone veramente bella, cioè non me l'aspettavo, non l'avevo ancora ascoltata, pensavo fosse una classicissima hit estiva, e invece niente, mi sono dovuto ricredere perché effettivamente ha spaccato. È stata molto bella e questo ovviamente ci dà la carica, o meglio, la capacità di continuare con questa puntata demenziale, in cui continuiamo appunto a raccontare di Tony 2000 e del suo odiare il governo. Allora, innanzitutto siamo su Twitch, siamo tornati su Twitch, quindi potete ascoltarci a Poli Radio Hit su Twitch, basta. Avrete la magnifica visuale di me in controluce con il buio, a volte, e la luce immensa altre volte. Faccio così col braccio, si vede un sacco più definito, vabbè. E mi vedete anche sudato, quindi se a volte tiro su il sudore con la maglietta, cose schifosissime, vabbè. Comunque... perché odia il governo? Beh, il primo motivo che dà Tony 2000 è il fatto che non gli lasciano fare i playboy. E ovviamente declina bene questa cosa, cioè lui non può andare a prostitute in posti belli. È costretto ad andare a cinesi e a contrattare pure sul prezzo. Cioè lui è un liberale classico, l'abbiamo capito, ma lui vuole che i prezzi siano ben definiti. Cioè io se vado da qualche parte, voglio che, oh, io pago un servizio di qualità, non c'è niente da dire. In corrispettivo io ti offro una somma di denaro anche abbastanza elevata, ma se sono costretto ad andare a cinesi, perché non dovrei contrattare sul prezzo? Cioè, è logica questa cosa. Qui siamo un po' lontani dalle fake news, dai complotti, ma bisogna anche partire da queste cose. Cioè, il fatto che per Tony il governo non è soltanto qualcosa di che organizza appunto queste cose orribili come impiantare i chip nel cervello, ma è soprattutto qualcosa che nella vita quotidiana, perché evidentemente per lui è quotidiano andare, insomma andare a prostitute, effettivamente serve che i prezzi siano ben definiti e soprattutto che il governo non si intrometta. Non vuole, di fatto non vuole che il governo, cioè lui crede in uno stato, come potremmo dire, minimo, quindi proprio dell'ideologia liberista formulata da John Locke. Ma vedete che riferimenti che ritiriamo fuori con questa puntata su Tony 2000. Ma non finisce qui. Il governo, e qui arrivano i veri complotti, starebbero a guardarmi con le telecamere, scannerizzando il mio volto, utilizzerebbero la biometria facciale. Quindi pensate. Vabbè, scusate, non ho fatto effettivamente un disclaimer. Non c'è niente di male andare a cinesi, ci mancherebbe, anche perché i cinesi sono niente di diverso rispetto alle prostitute europee. Non per mia diretta esperienza, non ne ho idea, ma mi hanno detto, insomma, amici e parenti, mi hanno detto, insomma, che andare a cinesi non cambia che andare con nigeriane, peruviane o anche italiane, scandinave. Sono sempre donne, insomma. Non facciamo discriminazioni da questo punto di vista. Lo fa Tony 2000. Dunque, ti scannerizzano il volto, quindi c'è questa idea secondo cui ogni luogo che vai, effettivamente, ti guardano, ti scannerizzano con questa biometria facciale, che sarebbe appunto tipo lo schermo del cellulare, e riconoscono il tuo volto e, a quanto dire, sai come stanno messi in Cina? Ti scannerizzano la faccia e sanno già quanta droga ci hanno addosso. Cioè, allora, io posso anche capire il fatto riconoscere i malviventi e quindi profilarli e dire, se tu vai in un posto e ti scannerizzano la faccia, di fatto è probabile che poi, se commetti un reato, è possibile che appunto ti impediscano di andare in certi luoghi, ci sia una forma di sicurezza aggiuntiva, ci stanno tutte queste cose. Però non mi puoi dire che mi scannerizzano il volto e già sai quanta droga c'ho addosso. Al massimo sai quanta droga ho preso, se effettivamente presento dei segni visibili di questa cosa. Ma non puoi dirmi se ho 5 grammi o 6. Cioè, capisci? Non il volto, almeno. Di solito non le tengo mica nella guancia le droghe. Beh, non io, ovviamente. Tony 2000 le tiene in tasca, che ne so, nello zaino. Quindi, insomma, questa mi ha lasciato un po' perplesso come affermazione. Ma andiamo avanti. Infatti qui dice poi, giuro su Dio, siamo con l'acqua al collo, a proposito di creature acquatiche, me ne sbatto delle tartarughe, voglio bere dalle cannucce in plastica. Oddio, cioè, allora, il parallelismo mi è piaciuto un botto, cioè voglio dire, lui è passato da giuro su Dio, siamo con l'acqua al collo, alle tartarughe, bellissimo. Il punto è, ci sta come ragionamento, se però sei un cane, cioè non puoi pensare nel 2026 di non buttare la carta nella plastica nei cestini e buttarla, che ne so, nei laghi, nei fiumi, soltanto perché non c'è voglia. Ma poi dove abiti? Cioè io abito a Milano, neanche, abito a
Nova Milanese. Cioè, se devo andare al Villorese a buttare la roba, insieme tra l'altro a divani, carrelli da spesa. No, effettivamente la gente lo fa molto spesso, adesso che ci penso. Vabbè, comunque, il Villorese è pieno di roba, ok. Ma non è che se vedo un fiume naturale, che so, il Lambro, ci butto dentro gli oggetti. Mi sembra un po' maleducato. E capisco il punto di Tony, dice non butterei la mia merda in strada se costruissero più cestini. Certo, ma non puoi inquinare soltanto perché non sai dove buttare la roba. Piuttosto la tieni in macchina, poi torneremo, e la butti una volta arrivata a casa. Cioè, alla fine tu paghi il servizio, come tutti noi, di tassazione per l'immondizia. Non paghi di più se butti una cartaccia di plastica in più. Dai, andiamo avanti, per favore. Magari ascoltiamoci questa cosa che sicuramente, su cui sicuramente il nostro mitico Tony sarebbe d'accordo, cioè sul fatto che gli piacciono le armi. E quindi niente, questi ovviamente sono Simbalaloo, FT Kings e Sick Luke.

Cacchio, non ci sta neanche il fumo nella sua borsetta. Figurati se si scannerizzano la faccia e trovano una droga. Boh. Ragazzi, continuiamo con questo andirivieni e continuiamo con le macchine che avevo anticipato. Sono andati di Take 5 magari. Sì, bello, bello, questo mi piace. Dunque, quello che, di cui si lamenta effettivamente Tony a questo punto non è tanto il problema fondamentale, secondo me. Secondo cui non può andare veloce e secondo cui deve pagare un sacco di bolle assicurazioni. Anzi, forse questo lo dice dopo. Comunque, sempre legato al discorso macchine. Ma più che altro legato al fatto di bere alla guida. Tony pensa, beh, allora, se io mi compro una birra, ok, va bene, me la devo consumare, magari da qualche altra parte. Però capisci che io sono in difficoltà. Cioè, io dove la metto questa birra finché non mi tocca, appunto, metterla da qualche parte? Cioè, se la metto di fianco a me, ho paura che mi si rovesci addosso. E ci sta. Se la metto dietro, no, cioè, si rompe, voglio dire, scivola giù dai sedili posteriori, fa un bordello. No. Se la metto nel bagagliaio, lo dice pure lui, non mi sembra una buona idea. Potrebbe spaccarsi la birra e rovinarmi il bagagliaio. E non ha tutti i torti. Il problema è che bere alla guida, effettivamente, secondo il nostro ordinamento giuridico, è assolutamente vietato. O meglio, vietato sicuramente bere mentre si sta guidando. Cioè, ma questo penso anche l'acqua. Non puoi togliere le mani dal volante. Questa, secondo me, è effettivamente una cosa su cui possiamo discutere. Cioè, vero, non è molto sicuro, però mettiamo che uno sia in profondo stato di disidratazione, è in autostrada, per qualche motivo in coda, cioè ci sta a quel punto aprire la bottiglia d'acqua e bere. Certo, non la birra, a meno che non superi 0,5, però effettivamente l'acqua. Su questo devo dare un punto a Tony. Certo, lui magari intendeva mentre sto proprio andando, però, e soprattutto non acqua, però cioè ci può stare, cioè, non la butterei. L'anno scorso, vabbè, mi hanno fatto una multa, ho dovuto pagare 1.100 euro. Cioè, zio, svegliati. Ancora non ho inquadrato Elon Musk. Che cazzo vuole fare, devo citare bene, col mio cervello. Io voglio solo drogarmi e bere. Perché vuoi mettermi un chip dentro? Ha senso. Cioè, allora, questa è una critica ovviamente al sistema, in realtà, delle corporation capitaliste. Quindi, in realtà, vedete, non è un anarcho-capitalista, Tony. È semplicemente anarchico e liberista, cioè non è che a favore degli imprenditori, è a favore della propria imprenditoria. Infatti gli rode pagare le tasse e quindi ci sta. Infatti i suoi modelli ovviamente non è Renzi, cioè perché Renzi è ancora in giro, aveva detto che se ne andava dopo il referendum e ci sta. Cioè, allora, Renzi sicuramente non lo inquadrerei in una logica socialista, ecco, però effettivamente non è nemmeno il peggiore o potremmo dire il migliore dei capitalisti. Di conseguenza, sicuramente Tony 2000 prende le distanze da quest'uomo che reputa, insomma, non così affine alla sua idea di politica, se politica possiamo parlare. R.I.P. Silvio Berlusconi. Lui sì che era un vero hustler. Cioè, Silvio Berlusconi, effettivamente, in quanto, ovviamente, grandissimo imprenditore milanese che adorava, insomma, le ragazze, cioè, capiamo effettivamente quanto Tony 2000 possa adorare quest'uomo. In più, Tony 2000, se non sbaglio, è di Brescia, comunque mi possono arrivare tranquillamente delle correzioni in merito, ricordatevi, iscrivetemi nel caso. Ci può stare effettivamente che il modello dell'imprenditore lombardo sia nelle sue corde. E ovviamente insieme a lui, chi se non l'amatissimo Sgarbi. Su Sgarbi effettivamente fa qualcosa di ancora migliore, cioè dice... anche lui è un vero real right, vabbè, questo è vero, cioè è real, non c'è niente da dire. Sgarbi non ha mai cambiato opinione, sempre molto fisso anche nelle sue critiche artistiche. È un bravissimo critico artistico, comunque lo riconosco pure io. A livello politico non è populista puro, è populista che è amato effettivamente dalla classe media, perché è un po' irriverente, non lo so, incarna molto bene il sentimento anti-intellettualistico degli ultimi anni. Ma Tony va oltre, non lo reputa soltanto un ottimo politico, lo reputa soprattutto uno che si è fatto belle fighe. Questa non è una reputazione, cioè penso che sia assodato che Sgarbi sia un uomo che effettivamente, almeno prima del purtroppo sue malattie che sono venute all'attenzione dei giornali, effettivamente era un grande a sedurre, insomma. Ma in più Tony dice, sono convinto che ama il whisky, perché non è soltanto questione di
di puro potere intellettuale, è anche questione di potere estetico. Cioè, per Tony non conta soltanto quali idee tu hai, ma anche come le sai vendere. Magari Renzi non era neanche così lontano dalle idee di Tony 2000 a pensarci, ma davanti a dei giganti come Berlusconi, che si è fatto mezza Brianza e soprattutto anche di età piuttosto inferiore, no, ok, questo forse non potevo dirlo, ma soprattutto Sgarbi, cioè è un'icona dell'arte, è un'icona del saper vivere, quindi no, su questo non posso dare torto a Tony 2000. A livello politico magari, senz'altro, viste i miei allineamenti abbastanza radicali rispetto a lui, ma beh, radicali, bisogna anche vedere che cosa si parla di radicali. In ogni caso, stiamo parlando di belle fighe, quindi parliamo effettivamente di uno dei trend migliori passati su TikTok negli ultimi anni, che è appunto quello che si basava sulla canzone di Anna e Nicki Savage, che è uscita appunto l'anno scorso. Questa è Tutte le Girls.

0: tutte le girls. E continuiamo con Tony 2000. Siamo arrivati a metà della puntata, quindi mi spiace per chi adora questo format, ma non lo porterò mai più. No, scherzo, magari sì, cioè, bisogna vedere se trovo altre canzoni di questo calibro. Qualcuno mi dice anche Consapevolezza effettivamente potrebbe essere utilizzato per delle puntate del genere, però effettivamente è meno complottista. Allo stesso punto, allo stesso modo, in realtà noi non abbiamo beccato ancora dei veri e propri complottismi di Tony 2000, sono più delle sue teorie sul mondo. Adesso arrivano i complottismi veri e propri. Allora, prima di passare alla seconda, potremmo dire, strofa, è gigante sta strofa, cioè sono almeno una quarantina di barre, se non 50, però ci sta. Parliamo prima di tutto di alcune delle idee che effettivamente svolazzano la testa di Tony, che però sono interessanti. Sicuramente... perché dover andare a lavorare 9 to 5? Cioè, effettivamente, brutto. Una cosa che priva della concentrazione e della libertà artistica. Lui è un artista, quindi ce lo rivedo molto. E comunque sono abbastanza d'accordo. Il 9 to 5 è terribile, anche se ad oggi, forse ancora, nonostante tutto, il miglior modo per vedersi retribuiti il lavoro dipendente, purtroppo temo, non scomparirà mai. E se scomparirà è perché il precariato avrà raggiunto delle vette astronomiche. I professori sono frustrati. Questo si riferisce ovviamente alla scuola, del fatto che perché dovrei andare a scuola per leggere. Non tutti i professori sono frustrati. Spezziamo una lancia a favore effettivamente della scuola italiana, perché molti professori italiani, che ho avuto anche io, non c'è niente da dire, sono in realtà ottimi. Per esempio, un saluto alla mitica letteralmente, alla mitica, che è stata la mia insegnante di italiano e latino per 5 anni al liceo. O meglio, il quarto, fino al quarto, poi il quinto, vabbè, più un counselor scolastico, comunque grandissimo, voglio dire, cioè, grazie a lei effettivamente ora so un sacco di cose pure su Pierpaolo Pasolini, a cui sicuramente dedicheremo una puntata di Deepfake, quindi posso dire che sicuramente lei ha dato un contributo importante alla mia carriera in Poliradio. E poi vabbè, le sue idee secondo cui i tizi frontalieri, di base, i guardiani della frontiera, quelli della dogana essenzialmente, perché la dogana vogliono tastarmi, se avevo un'arma la tenevo addosso, tu vuoi solo toccare un uomo. Attenzione, qui Tony effettivamente non è omofobo, eh? Cioè lui dice, tu vuoi solo toccare un uomo, non sta dando giudizi di valore, però sta dicendo una cosa che secondo me ha senso, cioè se non, perché dovrei mettere la droga addosso in aeroporto? Cioè, nessuno è così stupido. Quindi voglio dire, no, non ti giudico perché tu vuoi tastare un uomo, però ammettilo e basta. Continuiamo con la seconda strofa, prima che mi arrestino. Ricominciamo con il beat da capo. Vabbè, lui ovviamente deve dire che effettivamente il beat sta ricominciando. Cioè, il beat non durava così tanto, l'ha dovuto rimettere 2 volte. È troppo bella sta cosa. Cioè, una di quelle cose che mi fa impazzire. Sono un talento, Dio mi ha blessato. Harry, let's go. Sono più bello di Leonardo DiCaprio. Allora, Tony 2000 non è un brutto ragazzo, a mio parere. Si mette un po' strano, cioè non è esattamente il look che io dico, ah sì, quello è un bel ragazzo. Cioè, non mi viene proprio in mente. Però, effettivamente, a livello proprio di fisico, di postura, ma anche di altezza, è molto alto Tony 2000. Non posso dire che non sia estremamente bello. Poi, blessato da un talento, non lo so. Questo vedremo. Poi vabbè, lui beve vino bianco, ok, bevo, inizio a filosofeggiare, a trarre conclusioni affrettate, e qui inizia effettivamente tutte le teorie del complotto di Tony 2000. Quindi metà puntata potevamo buttare tranquillamente nel cesso quello che abbiamo fatto fino adesso, ma adesso comincia la vera e propria puntata su Tony 2000. Perché? Perché Tony, per prima cosa, dice tutte le sparizioni di persona corrispondono alle grotte più grandi, o si perdono perché sono booted, oppure c'entrano i rettiliani. Poi vabbè, io ho visto un UFO 2 volte, di che cazzo vuoi parlarmi? Vabbè, allora, partiamo subito da questa infamata, cioè tu scompari perché gli UFO ti rapiscono e le cose sono due, o sei scemo, e vabbè ci sta, effettivamente ti sei perso perché cioè, sei andato in una grotta troppo grande, ci può anche stare, però secondo lui il vero motivo che c'è dietro sono i rettiliani. Allora, chi sono i rettiliani? Perché effettivamente abbiamo parlato di vari alieni in una delle puntate scorse, ma non abbiamo parlato in particolare dei rettiliani. I rettiliani sono, secondo varie teorie, provenienti non da Venere, quelli sono i venusiani, ma da un pianeta situato in un sistema solare vicino al nostro. Sarebbero in realtà, secondo molte teorie, il corrispettivo scientifico degli Anunnaki, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, nella scorsa mezz'ora, in cui parlavamo appunto delle leggende, del mito degli antichi astronauti. Ecco, loro provengono direttamente da quell'area epistemologica. I rettiliani all'inizio erano semplicemente degli uomini verdi, effettivamente, molto stile IT. Anzi, IT era abbastanza extraterrestre, era abbastanza un grigio effettivamente come tipo di alieno, però ha quella conformazione fisica, crani molto allungati, occhi enormi, colorazione ovviamente del corpo verde. Questi sono i rettiliani. Secondo lui effettivamente potrebbero centrare con le sparizioni di persona avvenute in grotte grandi. Anche se ovviamente lui ti mette sempre il pallino, dice no, però magari sono solo persi. Però effettivamente un UFO l'ha visto due volte. Io ho indagato, ma non ho trovato nulla riguardo a questi due incontri ravvicinati. Mi spiace, perché in realtà, cioè, cacchio, incontrare degli alieni, avere la possibilità di parlare con qualcuno che effettivamente l'ha fatto, è qualcosa che non ti capita spesso nella vita. Abbiamo conosciuto quell'italiano che aveva subito un rapimento alieno e anche diversi accoppiamenti con un alieno, se non vi ricordate. Lui era di Nova Milanese, cioè del mio paese. Il problema è che questo qui mo abita a Genova e anche 80 anni sono nati, quindi contattarlo per questa cosa mi sembra un po' svilente, forse anche abbastanza comodo. Cioè potevo parlare con persone più giovani, per esempio Tony 2000, e andavo a prendere un anzianotto. Mi sembra scoraggiante, mi sembra una cattiva mossa. Ma continueremo dopo, perché adesso volevo sentire la bella musica, quindi ho messo Cara di Lucio Dalla. E che c'entra? Vi voglio dire, niente, cioè in questo programma ormai non ce ne sbattiamo più nulla. Godetevi 5 minuti di Lucio Dalla, o meno, se non c'ho più voglia di ascoltarlo dopo un po', e buon ascolto.
1: Cosa? Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare a te.

Che poesia, signori. E beh, dopo Cara Lucio Dalla, dopo aver insomma rotto un pochino la follia di cui stavamo parlando prima, direi che possiamo tornare a immergercene, perché le barre di Tony ovviamente non si esauriscono al problema degli UFO, ma in realtà continuano e sono terribili le successive. Vabbè, lui dice che sa leggere i cerchi nel grano. Abbiamo fatto una puntata sugli UFO in cui parlavamo anche dei cerchi nel grano, come queste cose siano state fatte effettivamente da persone che volevano semplicemente creare il fenomeno UFO, insomma dare giustificazioni al fatto che ci fossero le astronavi in cielo. Quindi la scientificità di questa affermazione di Tony è dubbia, tuttavia se sa leggerle vuol dire che comunque sa captare la simbologia utilizzata da appunto i creatori di cerchi nel grano, quindi in realtà questa mi sembra soltanto cultura, come direbbe appunto Disgacia. Quanto ne sai sulle piramidi? E il governo gli ha tolto la punta, se no avremmo energia gratis. Questa teoria in realtà è una teoria effettivamente molto utilizzata tra i teoretici del complotto, perché la maggior parte di loro sostiene che le piramidi innanzitutto siano una specie di pista di atterraggio, una specie di faro che serviva alle astronavi aliene per capire esattamente dove andare. Quindi la punta, tecnicamente, serviva primariamente come indicazione per far atterrare gli Anunnaki. In più, questa punta aveva proprietà nucleari o addirittura di una tecnologia ancora più elevata che noi non conosciamo, materia oscura o cose del genere, secondo cui appunto gli Anunnaki avevano messo queste punte per far sì che gli uomini vivessero comunque nell'agio nonostante il loro lavoro di estrazione dei minerali, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Per chi non si ricordasse, a quanto pare, secondo la teoria degli antichi astronauti, noi siamo stati creati soltanto per essere appunto forieri di materie prime per gli alieni, con tutto quello che ne consegue. In più hanno ucciso Nikola Tesla. Devo ammetterlo, non mi ricordo esattamente questa. Io mi ricordavo che Nikola Tesla fosse suicida, ma durante la prossima canzone mi informerò meglio. Hanno ucciso Nikola Tesla e non si masturbava nemmeno. Ragazzi, io non ho saputo collegare queste due parole, cioè queste due cose. A quanto pare, non lo so, c'è una leggenda su Nikola Tesla che si masturba? Oppure c'è, non lo so, una correlazione con l'uccisione, non lo so, è stato ucciso perché non volevano che lo facesse? Però non penso che abbiano mai ammazzato qualcuno per onanismo. Non lo so, su questo non mi sono informato a sufficienza ed è errore mio, non lo metto in dubbio. Vabbè, poi depreca il car sharing, ritiene una cosa da cornutazzi, d'altronde non condivide la sua droga, figuriamoci la sua Audi, ha tutto il mio rispetto per questo, cioè voglio dire il car sharing, no non è vero, il car sharing è una cosa fantastica nella nostra società che dovrebbe essere sicuramente fatta di più perché limita notevolmente l'inquinamento sia acustico che a livello di CO2 che di agenti inquinanti come monossido di azoto. Ma vabbè, questa è l'idea di Tony, quindi non posso fare niente. Vabbè, anche il CBD, cioè se il governo dice di fumare una cosa, è ovvio che non ha senso fumarla. Questa canzone è un po' vecchia, perché quando è uscita nel 2024, se non sbaglio, effettivamente il CBD era ancora legale, adesso non è più neanche legale, quindi tutte quelle cose sul fatto che il governo ti dice ma fuma questa roba, cioè sì, ma non ha neanche senso, cioè il governo ti dice non fumarla, quindi insomma magari effettivamente qualcosa, cioè non ti fa niente di base la CBD, è solamente una politica puramente ideologica probabilmente. Vabbè, tralasciamo tutta la questione del bilancino, secondo cui se uno ha un bilancino in casa è soltanto una persona che ama la fisica, e non posso dire niente, cioè io probabilmente terrei un bilancino in casa se dovessi pesare, se dovessi appunto determinare masse di non so, di della luna e del sole. E poi, la cosa importantissima. Lo sai che tutto è nato dal suono? Baby, tecnicamente sono Dio. Conosci la risonanza di Schumann? L'anno scorso mi hanno chiuso in psichiatria, vabbè, ovviamente, cioè non avevo dubbi su questo. Allora, il fatto che tutto è nato dal suono in realtà è una cosa molto interessante, perché è comune a diverse teorie, è comune anche a diverse mitologie, ed è tra l'altro una delle ipotesi, o meglio, una dei miti con cui il grandissimo scrittore John Ronald Reuel Tolkien, lo scrittore del Signore degli Anelli, effettivamente dice che è nato il mondo, appunto, dalla musica degli Ainur. Gli Ainur sarebbero queste potenze angeliche. E voi direte, ma gli Ainur non è che sono gli Anunnaki, quindi gli Anunnaki hanno creato il mondo dal suono? Ragazzi, non lo so, non fatemi queste domande. Cioè, io sto semplicemente commentando il testo di Tony 2000, non so, non sono così informato riguardo a questi complotti bellissimi.
Vabbè, il fatto che tutto è nato dal suono e che la risonanza di Schumann sia qualcosa. Allora, cos'è la risonanza di Schumann mentre parte Tony Pitoni con Mi piacciono le nere? La risonanza di Schumann è effettivamente una sorta di frequenza, ok, che viene emessa costantemente nell'atmosfera ed è dovuta al rapporto, alla distanza tra la ionosfera e la crosta terrestre, ed è dovuta essenzialmente al fatto che i fulmini cadono e quindi producono queste vibrazioni a bassa frequenza, che secondo gli scienziati effettivamente hanno un potere calmante, o meglio sono fortemente calmanti sull'essere umano. E quindi niente, cioè, per Tony 2000 c'è una correlazione evidente tra questo e il fatto che ci siano rumori ambientali, inquinamento, vabbè, ci sta, cioè, voglio dire, in realtà ha senso perché queste frequenze rilassano, cioè è scientificamente approvata questa, ecco, ascoltiamoci Tony Pitoni. Mano.

Improvvisamente Tony Pitoni diventa anche, come dire, estremamente socialmente impegnato, perché dice una cosa bellissima: non hanno fermato le trivelle, e l'aveva detto La Young. Allora, innanzitutto La Young è un rapper italo-belga, perché vabbè, è nato in Belgio da genitori, credo, italiani, se non sbaglio. Ed è un rapper, è un produttore discografico italiano, nato nel 92. Tony 2000 cita questo autore, che io personalmente non conoscevo, non so se effettivamente è un grande della scena, oppure, cioè, e quindi sono ignorante io, oppure se è un tizio che ascolta solamente Tony 2000. Fatemi sapere, perché, cioè, non posso fare questa figuraccia live, ormai l'ho fatta. Effettivamente ha fatto questa canzone sul petrolio. Non hanno fermato le trivelle, effettivamente. Tutta la canzone di La Young si basa appunto sul fatto che le trivelle non sono state fermate, ovvero continuano a estrarre petrolio nonostante appunto ci siano le rinnovabili, il nucleare sia fattibile e tutte queste cose. Quindi in realtà su questa linea di pensiero io non posso dire che sia sbagliato. Perché continuiamo a estrarre e a bruciare idrocarburi e derivati per la formazione di energia, quando ci sono delle fonti molto più pulite? Sicuramente faremo un paio di puntate sul nucleare, e anche in compagnia del nostro amato Florin, e che vabbè, fa ingegneria nucleare con me, quindi insomma un applauso per l'impegno, diciamo. E quindi niente, capiremo effettivamente se quali sono le bufale legate al nucleare, così. Marchetta nel frattempo. Vabbè, il governo ci vuole fare cose strane, tipo mangiare gli insetti, vabbè, su questo possiamo dire che siamo ai livelli della remigrazione della destra. Sì, Bruxelles ci vuole far mangiare gli insetti, roba del genere. Insomma, le solite salvinate che ogni tanto compaiono in questo programma e su cui non abbiamo tantissimo controllo, perché effettivamente costituiscono purtroppo gran parte delle idee, uno, complottiste, e due, populiste, che aleggiano nella politica italiana, e quindi non possiamo assolutamente esimerci dal dirle e rendere le note. Poi vabbè, odia il minimalismo, non dormirà in un capsule hotel, ma su queste cose, insomma, qui si torna da un punto di vista, su punti di vista insomma più umani, diciamo, più legati alla quotidianità. Salvo uno, parla infatti della ghiandola pineale. Chiede: sai cos'è la ghiandola pineale? Il governo non lo vuole dire, il governo ci vuole mentire. Hanno una base segreta nel sole. Allora, la ghiandola pineale, per chi non lo sapesse, è un argomento estremamente interessante, legato a varissimi movimenti esoterici, di cui sicuramente questo programma prima o poi parlerà, e che è legato appunto al fatto che, per un filosofo gigante, ok, dell'epoca moderna, il padre della filosofia moderna, potremmo dire, Cartesio, un traimone, non c'è nulla da dire, però effettivamente uno che col suo dualismo anima-corpo ha dettato la filosofia dei successivi 300-400 anni, di conseguenza ci sta, e quindi è un riferimento piuttosto colto per Tony 2000. Secondo lui, appunto, secondo Cartesio, la ghiandola pineale è appunto la congiunzione tra l'anima e il corpo, e quindi quel collegamento che consente all'anima di sentire le sensazioni del corpo e al corpo di agire secondo le volontà dell'anima. Cosa comunque abbastanza figa, nonostante non abbia il minimo rigore scientifico, e che da parte di uno del 600, insomma, svegliati, sei nel 600, c'è la rivoluzione scientifica, c'è Galilei, c'è Giordano Bruno che sta venendo bruciato, e c'è Galilei che è accostato ad abbiurare, e tu mi dici la ghiandola pineale? Vabbè, non mi fate arrabbiare. Ma la ghiandola pineale, anche secondo alcuni movimenti New Age, che hanno preso parte della filosofia indù e l'hanno unita con la filosofia classica, moderna, europea, e hanno definito che la ghiandola pineale, secondo loro, è anche il cosiddetto terzo occhio, che consente all'uomo di accedere alla sua parte più fortemente spirituale, e soprattutto di affrancarsi dal vivere sociale per vivere una comunione di spiriti. Ovviamente, qual è la leggenda? La leggenda è che sparano le scie chimiche per offuscare questo terzo occhio, appunto, e anche, per esempio, la pasta dentifricia al fluoro, perché il fluoro appunto avrebbe questo potere di occludere il terzo occhio, e quindi farci lavare i denti con la pasta dentifricia avrebbe questa funzione di collante sociale, reprimendo la spiritualità intrinseca dell'uomo. Cose veramente allucinanti, ma ovviamente Tony 2000 non ne parla così abbondantemente, quindi dobbiamo assolutamente parlarne distesamente. E l'ultima cosa in realtà interessante che ci dice il nostro mitico Tony
che non è Tony Pitone, ricordiamoci, cioè di cui abbiamo sentito una bellissima canzone, ma Tony 2000. Ragazzi, mi sono perso. Vabbè, sì, sì, effettivamente. Tutta la sua arringa verso le novità schifose, che abbiamo secondo lui schifose, inventate negli ultimi tempi. Ah, giusto, ecco, mi stavo scordando. La base segreta sul Sole. Cioè, secondo alcune teorie del complotto, noi siamo arrivati sul Sole, senza contare il fatto che ha 10.000 gradi sulla sua superficie, ma dove ce ne sbattiamo? No, 5.000 gradi sulla sua superficie, scusate, mentre 50.000, se non sbaglio, all'interno del nucleo solare. Fa niente, dettagli. Secondo però queste persone, gli scienziati sono arrivati sul Sole, e quindi le macchie solari si spiegherebbero appunto con queste persone che si trovano sul Sole, ogni tanto scendono in profondità, a volte risalgono, a volte abbandonano il Sole, di conseguenza scompaiono le macchie solari. Non so cosa dirvi riguardo a questa cosa, però dovevo per forza dirla, cioè se no non era completa la mia analisi, non potevo permettermelo. Finisce la canzone con una delle uscite più belle della storia della musica, non solo italiana, io dico del mondo. Slytherin, sai che vado strong. Chi ha inventato l'intelligenza artificiale? Chi ha inventato le ZTL? Chi ha inventato le strisce blu? Chi ha inventato gli autovelox? Chi ha inventato i miei haters? Sono schiavi del governo? Sono pagati dal governo? Per continuare a fare gli haters? Allora, haters, mia pronuncia americana forse vi ha un po' confuso, la pronuncia di Tony 2000, quindi non potevo fare diversamente. È haters, cioè odiatori, insomma, abbiamo capito, gli haters. Ovviamente qui tutte le cose che odia, l'intelligenza artificiale fa schifo, cioè svegliati, devi essere intelligente tu, devi fuggire dal controllo del governo, capito? Hai capito? Non è a favore delle corporazioni, lui è a favore della sua propria impresa, è un liberista classico. Vabbè, chi ha inventato la ZTL? Effettivamente ha parlato di macchine, ma non ha parlato della più grande piaga sociale, la ZTL, che non ti permette di sgasare dove vuoi. Ci sta, cioè è coerente col personaggio. Chi ha inventato le strisce blu? Again, cioè, che sbatta, non posso parcheggiare dove voglio, neanche in aree verdi. Speriamo che non mi rimuovano la macchina oggi. Chi ha inventato gli autovelox? Ci sta, perché non può andare veloce, l'aveva già detto all'inizio, cosa, quindi si ricollega all'inizio. Ma il vero collegamento, ovviamente, è chi ha inventato i miei haters? Sono schiavi del governo, sono pagati dal governo. Quindi è un ritorno alla prima parola, cioè io odio il governo. Quindi tu conferma il fatto che tutta questa canzone in realtà è una ringa contro il sistema governativo, in questo caso io direi italiano, ma più in generale di un governo che ti controlla, ti fa pagare le tasse, ti impedisce di andare veloce, non ti fa bere quando guidi, non ti permette di drogarti quando vuoi, ti scannerizza il volto e poi fa tutti i complotti che abbiamo sentito su ipofisi, epifisi, annunaki, piramidi che se togli la punta non ti danno energia. Faremo forse una puntata anche su questo, ci starebbe un bot. È talmente stupida come cosa che forse una puntata ci sta. E vabbè, sono pagati dal governo per continuare a fare gli niente. Noi non ti odieremo mai, non ti odieremo mai Tony 2000, perché ci ha regalato una puntata fantastica di Dave Fake, non lo so, questo ce lo diranno le recensioni su questa puntata, e noi vabbè ci lasciamo, perché quando è troppo è troppo, e ci ascoltiamo magari qualcuno che di complotti non ci sguazza, perché lui adora la ragione, e la ragione è Sapone di Marsiglia di Willy Peyote, e ve la faccio ascoltare interamente qui su Poliradio. Ciao a tutti, è stato un piacere.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna. Mm.

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
3: Ma cosa stai facendo?
2: I fondamentali e proprietà intellettuali.
3: Ma cosa sono?
2: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
3: Ma che dici?
2: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
3: Ma quanti sono?
2: Building design for tropical climate series.
3: Ah, ma questo non è male.
2: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
3: Ci scrivo!
2: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Seltol. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
16: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando

0: respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Paulie Radio Extra.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: fresher breath air after that.
1: You're live on Radio Extra.

0: listening to Paulie Radio Extra.
1: Y'all niggas got me hot.

0: noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

0: You're listening to Paulie Radio Extra.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

sulla conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: extra.
1: Brand new.
2: Damn, son, where'd you find this?

0: listening to Poly Radio Extra.
1: Check out.
2: You.